Mi sognai fra fosche il chiaro. Mi sognai fra fosche il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle c'è

si sentiano per di sotto le campane stindorar, sting-dong, sting-dong, sting-dong, sting-dong. Col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi. Quel gran volo crede addio.

felicità regina. Allora l'altra di verrà, e di nono una dozzina di nepote bracerà. Ora il mio lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. E di nissima regina, l'ora l'altra di verrà, e di nono una dozzina di nepote bracerà, pure piccolo.

Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.

0: veder qui nasce dovrà.
1: E mi parla da sospiro di lì, dopo mi scappa.
0: Dico bene.
2: Bestia!
0: Grazie! Ma al finire della nostra commedia, ne tragedia qui nasce dovrà. Ma al finire della nostra commedia, ne tragedia qui nasce dovrà. Ma al finire della nostra commedia, te tragedia.

0: vezzosa, composita, sguaia.
1: Silenzio,
0: ora c'è,
1: non serviamo,
0: ora c'è,
1: non serviamo.
0: Lasciami, lasciami.

0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo! Serenissima, ma vattene, ma vattene! Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima! Serva!
1: Serva!
0: Vinissima, d'un'estrazion bassissima.

Altri silenzio, ma il mio scatolo mi lascerò, il mio nero scatolo mi lascerò, il mio nero scatolo mi lascerò.

0: se te non lo sono la cide va oggi ne chiede che gli verrà che gli verrà che gli verrà che gli verrà che gli verrà
1: gli amici lo stesso al presidente ma gli stesso che gli nascerà gli amici lo stesso al presidente ma gli stesso che gli nascerà ma gli stesso che gli nascerà ma gli stesso che gli nascerà
0: Thank you.

0: Direttor, presidente, cantiniere, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore. Si venga a scrivere quel che dettiamo, scegli la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci accorti a scrivere, tutti stanno qui. Ci accorti a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi, Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente,

inamabile, tacco una gocciola, alias capitur, et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera.

Ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni domanda che si beverà, ogni doman

0: zitto, zitto, piano piano deve andare con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono, sottovoce, per confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: sono avere banderuole che va conviene di simulare.
1: Se le sposi
0: son bevere
1: tu chi vuole
0: banderuole.
1: Zitto zitto
2: sottovoce piano piano,
1: sottovoce
2: zitto zitto ma conviene
1: se evitiamo di
2: citare. Zitto zitto
1: sottovoce piano piano,
2: sottovoce
1: zitto zitto
2: ma conviene
1: se evitiamo di
2: citare.
1: Ma conviene,
2: ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma convi

0: perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Si vedrà.
1: Chi sarà?
0: Chi è?
1: Perché?
0: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.

signora Tezza in tavola, signora Tezza in tavola, e chi si e che bestia quando si dice i simili non sembra Cenerentola.

0: Mi pardesse, mi pardesse, adesso mi allo fangiardini, fangiardini, fangiardini, fra moschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Hoppi, hoppi, zop.

A dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua,

già è anche che sia quello, coficando in un cantone e cavandosi il cappello, incominci, sia un barone, alla Piazza Reale, potrebbe memoriale. Prenda, bella cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia

0: Mare!
1: E già intende, senza argento farne i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra, sdrucciola l'arco, fa una piastra.

canella. Chi mi vede al letto intorno supplichevole un drappello che la cerca protezione, quella corda vuole ragione, chi vorrebbe un epiduce che una cattedra è un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni ladro,

canaccio, i portoni seccatori, fuori fuori via da me, fuori fuori fuori fuori via da me. Serra loscia catenaccio, serra loscia catenaccio, i portoni seccatori, fuori fuori via da me.

senza wafter, senza battere le ciglia, senza manco, se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui verificato. Senza manco, trarre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Sunt'Antini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto. Anzi, incomodi non fare niente, anzi, incomodi non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente. La battirò, lei partirà, sono un barone. Alto il bastone,
1: ci rivedremo,
0: la partirò, la partirò, le partirà,
1: ci rivedremo,
0: pronto il bastone, lei partirà, pronto il bastone,
1: la partirò.
0: Ecco la città, per la città.

0: Questo è un nuovo affiluppato, questo è un gruppo rintrecciato.
1: Questo è un nuovo
0: affiluppato, questo è un gruppo rintrecciato.

Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Chi mi dà? Ch